Dammi un bel sito di amore, e piens di vino sin frena di la cara. Y te hace como si quiero yo, quiero yo. Mami, vamos a ver.